0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si scuote.

0: Giovinotto?
1: Signore?
0: Sopra ciò. Silenzio, sai, silenzio. Silenzio, oggi dispacciar l'amore è una fuga.

0: A cosa ti, bel mio?
1: Ma che così vi piace? Eccomi qui, signor.
0: Che compiacente femmina, che sposa di

0: cosa ti, bel mio?
1: Ma che così, bel mio? Come qui, signor?
0: Che compiacente femmina, che sposa di

0: schiaffo.
1: Che schiaffo? E questo? Ancora questo? E questo? E poi quest'altro?
0: Ha fatto così presto?
1: E questo si nasconde? E questo?